0: The Mason's Apron, Holamid and Chin, Brianna Liam F. Jones, Holamid on Tafat No, Dar Chedil Unlin, No Within Us. So, Gus Cosmo de Portrach Bela in Yersha, Agus is Ra Real Atoncha, Farewell to Milltown, Gushinata Gulor, Ra in Tachtan Chugadivin, Farewell to Milltown, Agus Reeves in the Yeshin.
1: Right, lala dum, di di di lala do, di di dum, di di yodel dum, di di di di do, di di di di lala dum, di di di di do, di di do, di di di di lala di di lala do, ha di di lala dum, di do di lala di di di dum, di di do di dum, di di di do, di di di di lala dum, di di di di do, di di dum, di di di di lala di di lala do, ha di lala do, di di lala do, di lala do, di di lama, di di di do, di di di lala dum, di di di do, di di di do, di di lamma dee lalla do how lalla ro lalla to the knee idle doodle lalla do the yodel lamma dee idle do to the knee idle lalla dum to the knee idle doodle dee idle doodle dee idle doodle lalla dee lalla do or idle lalla dum to the knee idle doodle lalla dum mighty doodle lamma dee idle doodle dee idle doodle lalla doodle lamma dee idle doodle idle dum to the knee idle lalla dee idle do or idle lalla dum to the knee idle doodle idle dum to the knee idle lamma dee idle doodle dee idle doodle lalla doodle lamma dee idle doodle idle dum or lalla dee lalla do hide lalla do dee idle lalla doodle lalla do dee idle lamma dee idle do dee idle lalla dum to the knee idle doodle dee idle doodle dee idle doodle dee idle lalla do hide lalla dee idle lalla doodle lalla doodle lalla do dee idle lamma dee idle do lalla dee idle lalla dum to the knee idle doodle dee idle doodle dee idle lamma dee idle do.